Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5959.
1: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Scooch. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 4.

Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:31.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Il piede di due tra i peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Lo puoi richiedere con il codice 8419.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 59 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: lo puoi richiedere con il codice 8388. Nella stessa direzione.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 5.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 59 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 9 6.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 30 minuti.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Toro. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Gemelli. Finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Cancro. Se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Leone. Oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Vergine. Se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Bilancia. Avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Scorpione. Per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Sagittario. Dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. Capricorno, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. Acquario, sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Pesci, cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Roland Garros con i quarti di finale dei tre italiani ancora in lizza. Primo a scendere in campo Flavio Cobolli opposto al canadese Ogier Aliassime. Stasera non prima delle 15 il derby tricolore tra i due Matteo Berrettini e Arnaldi. Calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia dei mondiali americani, ancora una volta solo spettatrice. L'Italia si appresta a chiudere la stagione con due amichevoli, la prima stasera in Lussemburgo, domenica 7 azzurri in Grecia. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. Basket con la serie sull'1-1 si disputa stasera gara 3 della semifinale scudetto Milano-Brescia, palla 2 alle 20, sull'1-1 anche l'altra semifinale domani gara 3 Venezia-Virtus-Bologna. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile, azzurra in campo stasera alle 21.30 a Brasilia contro la Bulgaria nell'incontro d'apertura della Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: CNR, giornale radio.
2: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi, ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Toro. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Gemelli. Finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Cancro. Se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Leone. Oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Vergine. Se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Bilancia. Avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Scorpione. Per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Sagittario. Dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. Capricorno. Nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. Acquario. Sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Pesci. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata. Cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. E per oggi è tutto. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: CNR, giornale radio.
4: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 8 6 5

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Boucher, Nichelino Vinovo.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cesilin.
5: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione: tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni nel nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
4: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene. E l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Ogier Aliassim. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
3: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: CNR, giornale radio.
9: L'amore per la moglie Alexandra, quello per l'altro pezzo di cuore colorato di rosso Ferrari. Aspettando il Gran Premio di casa a Monaco, Charles Leclerc rafforza l'unione con il cavallino. Lo ha annunciato la stessa casa di Maranello. Un rinnovo pluriennale senza specificare la durata del contratto. Forse per mettere a tacere i rumors che davano il 28enne monegasco campione del mondo nel 2022 dalla prossima stagione alla guida dell'Aston Martin. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata. Per me è molto più di un team. Le prime parole di Leclerc, che ha aggiunto: è la squadra che ho sempre amato fin da quando ero bambino, che è diventata per me una seconda famiglia. Sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune, che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Charles è parte della famiglia, fa eco la nota Ferrari. Questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: giornata.
1: Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati. Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 5 1.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7 3 4

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliani e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Busceni, Chelino Vinovo.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri.
2: Toro.
1: È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente.
2: Gemelli.
1: Finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra.
2: Cancro.
1: Se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo.
2: Leone.
1: Oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti.
2: Vergine.
1: Se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare.
2: Bilancia.
1: Avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate.
2: Scorpione.
1: Per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente.
2: Sagittario.
1: Dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri.
2: Capricorno.
1: Nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta.
2: Acquario.
1: Sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto.
2: Pesci.
1: Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata. Cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. E per oggi è tutto. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: CNR giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Il rumore della pioggia accelera i tempi della germogliazione. È questa la sorprendente scoperta degli ingegneri del MIT negli Stati Uniti, che hanno riassunto i risultati del loro lavoro su Scientific Reports. I semi esposti a questo e ad altri rumori simili sono infatti cresciuti a una velocità superiore del 30-40% rispetto agli altri. Una soluzione di questo tipo potrebbe aumentare l'efficienza del settore agricolo, diminuendo il ricorso alle sostanze inquinanti solitamente utilizzate per raggiungere lo stesso scopo. Dall'asfalto al biobitume, la rivoluzione dei lavori stradali parte dall'Arizona. Qui un'equipe di ricerca della Mayo Clinic e dell'Arizona Center for Algae Technology ha messo a punto una nuova soluzione per ridurre le emissioni. Si basa sulla sostituzione di un bitume verde realizzato a partire da alcuni tipi di alga marina al bitume tradizionale che viene ottenuto dalla raffinazione del greggio. L'impiego del nuovo composto consentirebbe così una drastica riduzione del potenziale inquinante associato a grandi infrastrutture come strade e autostrade, a tutto beneficio del pianeta e dei suoi equilibri. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 3 6.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati a americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Riniziare insieme, ben ritrovati popolo di Radio Jukebox, buongiorno da Vladi, pronti per stare con voi. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione per sentire le vostre voci e adesso anche per sentire il vostro buongiorno.
1: Buongiorno a tutti da Beppe.
0: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vladino e tantissimi auguroni a papà Beppe.
0: È vero,
2: un bacione.
0: No, c'è il mio papà che compie gli anni. Papi, auguri.

0: verso Radio Jukebox. Grande Madonna, grande Madonna, grande. Ah, vabbè, Madonna, Madonna. Scusatemi, Sabrina, lo sai, vero?
1: Avanti, prima cosa, auguri a Papino, tanti baci. Esatto. Comunque, buongiorno a te tutti quanti, a Fabrizio Carrera.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana.
0: Buongiorno.
2: Buona giornata a tutti e tanti auguri al tuo papà.
0: Grazie.
3: Buongiorno, Vladi, buongiorno a tutti, da Albi da Torino. Ciao.
0: Buongiorno, Albi, buongiorno.
4: Buongiorno, Vladina, buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox, da Gianmarco.
0: Grazie, ciao Gianmarco. 393 999

0: Cattive abitudini, ne avete voi di cattive abitudini? Così almeno vi faccio gli affari vostri.
1: Buongiorno bellezza.
0: Sono io.
1: Tutto bene?
0: Sono io.
1: Dai che oggi è giovedì. Buona giornata da Maddi.
0: Grazie Maddi, ciao.
2: Ciao Vladino, buongiorno e buongiorno a tutti da Ale.
0: Buongiorno Ale, buona
3: mattina. Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio. Ciao mamma, ne sentiamo più tardi.
0: È agitato, era un po' agitato. Buongiorno Vladino, auguroni al tuo papà. Un'altra bella giornata con ottima musica. Che bello, lei è Lori da Catania, buongiorno.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Mi piace questo singolo di Noemi, mi piace, grande. Avete scaricato la nostra app? ADM Play, ci potete guardare e ci potete ascoltare sempre. Mi raccomando, ADN Play. E sul canale 254 in tutta Italia potete stare con noi.
1: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: prima su Radio Jukebox. Buongiorno Davide, buongiorno Vera. Parlando di viaggi, passeggiate e tutto, io vi voglio raccontare però un appuntamento di sabato. Questo sabato, sabato 6 giugno, esattamente al presso il giardino Don Filippo Rinaldi, che si trova in Corso alla Mano a Torino, di fronte ai Vigili del Fuoco, per far presente agli amici di Torino, sabato mattina la prima Run and Friends. Corri in abito da sposa, per questo vi aspetto a questo appuntamento fighissimo, benefico, con Event 29 Onlus, con gli amici dell'Olimpia Atletica, e tutto il ricavato, insomma, verrà dato, insomma, parte del ricavato ad UGI, manifestazione podistica non agonistica, con di circa 3 km, abito da sposa, voi provate a immaginare che bello vedere iniziare il tutto. Insomma, l'appuntamento è al mattino, mi raccomando, insomma, nelle vicinanze del Beppe Viola, abito da sposa.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, tutti voi componenti di Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: Auguriamo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici una grandissima e dolcissima buona giornata.
0: Ma pure dolce. Avrei bisogno poi di dolcezza.
1: Oggi abbiamo 26 gradi, fa caldo, giornata di mare.
0: E da noi questa mattina.
1: E se mi fai ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio.
0: Quale?
1: Una notte al telefono. E la dedichiamo sempre a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro.
0: Grande.
1: Vi lascio il mio saluto e un bacione. Ciao ciao a tutti voi. Ciao Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro. Ciao.
0: Buongiorno Tonino e ciao. 393-999-7794. Numero a disposizione. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.
2: Ciao.

Gigi D'Alessio con Una notte al telefono su Radio Jukebox Torino da Drosi. Buona mattinata, buona giornata, grazie. Sul canale 254 potete stare in nostra compagnia. E allora andate, televisore connesso ad internet, state con noi, altrimenti vi ricordo che in Piemonte ci guardate sul canale 78 Motori TV, anche in insomma Toscana su Teleregione canali 78, il canale 97 per i nostri amici che ci seguono dalla Sicilia, Digital canale 92, gli amici che ci seguono dalla Calabria il 177, il 98 per gli amici del Lazio. Insomma, state in nostra compagnia, restate con Radio Jukebox.

0: Alla mia età su Radio Jukebox devo andare a salutare Marco. C'è Maria per il figlio Giuseppe, amore di mamma, un bacione, mi manchi tanto. Ciao Maria, un salutone enorme. Vai, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Vladimiro, ciao. Cattivi di Mussolino.
0: Mamma mia, perché siete cattivi? No, spiegatemelo. Dovreste diventare un pochettino più buoni, cari cattivi di Mussolino.
2: Siamo bravi a complicarci la vita.

0: Michael Jackson con noi su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Agostino che l'ha richiesta. Buongiorno Agostino. Allora, intanto devo salutare la signora Maria, la mamma di Giuseppe, che ci ascolta da Trapani. Un bacione enorme su Giuseppe da mamma Maria. Mamma Maria, hai sentito? No, perché io non ho sentito. Si è arrabbiata. No, si è arrabbiata con me.
1: Buona giornata da Massimo da Torino. Io comunque ne ho brutte abitudini, ma per radio, Vladi, non si possono dire.
0: No, tu adesso mi hai messo, però, insomma, curiosità. Quali sono le brutte abitudini di chi dovrebbe sembrare faccino d'angelo?
2: Ciao Vladino, buongiorno. Forse.
0: Buongiorno.
2: Noi stiamo andando a un matrimonio oggi.
0: Adesso.
2: Ma nel frattempo ti ascoltiamo.
0: Ma di giovedì.
2: Un abbraccio grande e tanti auguri al tuo papà.
0: No, ma,
2: ciao Vladi, Franco e Tere.
0: No, ma
1: auguri.
2: Ciao.
0: Grazie. Ma si sposa di giovedì? Insomma, proprio un matrimonio di quelli festosi. Perché giovedì? Ma di giovedì? Secondo me perché non volevano tanti invitati? No, chi si sposa in settimana, tutti quanti lavorano, non è che... Dai!

John Tonacci, vabbè, io questa canzone me la canticchio sempre. No, a me piace veramente tanto You and Me di Biagio Antonacci. Proprio grande Biagio. Chi è che sta urlando? Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Giorgia con Girasole su Radio Jukebox. 393 999 7794, qualcuno, insomma, dovete avere un po' di pazienza e non aver fretta, perché come ricordo sempre voi siete tanti. Questo lo voglio dire anche a Daniela. Ciao Daniela, che fa 15.000 telefonate. Daniela, stai tranquilla, intanto Sal Da Vinci ce l'ascoltiamo con Poesia, lo ascoltiamo subito. Salutiamo Carmen, Carmelo, Daniele, ecco, che sono tutti quanti, insomma, gli amici della nostra amica Daniela, che è veramente un'ossessione, un po' come canta Samurai Jack. Allora, adesso mi sento ballerino.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: ciao, così almeno si calma un pochettino. Mamma mia, è un'ossessione. Tre telefonate uno dietro l'altra.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti dalla mitica Cetti. Qui a Reggio oggi è ventilato, ma c'è un bellissimo
0: anche
1: sole.
0: Anche a Torino.
1: E come va Vladi? Tutto a posto?
0: Guarda, ascoltami, non benissimo.
1: Mi puoi mandare anima e cuore di Serena Blancare, per favore?
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, la dedico al mio compagno. Un bacione a tutti, uno in particolare a te con lo scocchio.
0: Vai.
1: E buona giornata da Cetti, Reggio Calabria. Viva la mia Reggio Calabria, la porto sempre nel cuore. Vabbè. Ciao ciao.
0: Ci mancherebbe.

0: 393 999 7794. Le ore volano via. Vabbè, anche la prima ci sta lasciando. 393 999 7794, ditelo a tutti che voi ascoltate Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico. E si sente.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: CNR, giornale radio.
7: Ok, salute e benessere.
8: È giovedì 4 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Quando si parla di salute cardiovascolare e longevità, l'errore più comune è concentrarsi solo sul peso, sulla bilancia. La vera partita, spiegano gli esperti, si gioca invece dentro i nostri vasi sanguigni. Esistono alimenti capaci di agire come veri e propri spazzini delle arterie e altri che al contrario accelerano l'invecchiamento cellulare e costringono il cuore a fare gli straordinari, soprattutto in tema di pressione alta. Per fare chiarezza abbiamo stilato la mappa definitiva dei cibi sì e dei cibi no, basata sulle più recenti evidenze della cardiologia e della nutrizione applicata alla realtà italiana. Per proteggere il cuore non serve scalare le montagne. La risposta è racchiusa nei pilastri più autentici della nostra dieta mediterranea. Allora, al primo posto il pesce azzurro, almeno due volte a settimana, sgombri, alici, sarde, sardine e diciture locali come il nostrano pesce sciabola. Non serve spendere una fortuna in integratori. Il pesce azzurro è una miniera d'oro di acidi grassi omega 3. Questi grassi buoni agiscono sul sangue fluidificandolo, riducendo i trigliceridi e proteggendo l'endotelio, che è la parete interna dei vasi, dalle infiammazioni croniche. Frutta e verdure fresche, la regola delle 5 porzioni al giorno. Il segreto è nel colore, soprattutto nel potassio. Consumare almeno 5 porzioni di al giorno di vegetali freschi garantisce l'apporto di questo minerale fondamentale. Il potassio funziona come un antidoto naturale al sodio, rilassa le pareti dei vasi sanguigni e aiuta a mantenere la pressione arteriosa a livelli di sicurezza. Cereali integrali e legumi. Sostituire la pasta e il pane raffinati con le loro versioni integrali, farro, orzo, riso venere, e riscoprire legumi come ceci, fagioli, lenticchie, cambia le regole del gioco metabolico. Le fibre in esse contenute non solo rallentano l'assorbimento di zuccheri nel sangue, evitando i picchi di insulina, ma intrappolano il colesterolo cattivo nell'intestino, impedendogli di entrare in circolo. Vediamo invece i cibi no della dieta che pulisce le arterie, nemici da limitare drasticamente. Spesso si nascondono dietro un'immagine insospettabile, dietro la fretta della vita moderna. Ecco a cosa fare attenzione. Vediamolo subito, come ad esempio il primo è sale nascosto. La maggior parte degli italiani pensa che basti mettere poco sale nell'acqua della pasta. Errore: circa 70-80% del sodio che assumiamo quotidianamente è già dentro i cibi che compriamo, dadi da brodo, sughi pronti, prodotti da forno confezionati, anche quelli dolci, attenzione, anche biscotti, pizze surgelate e insaccati. Leggere l'etichetta è l'unica vera arma di difesa. Alcolici, superalcolici, non devo spiegarvelo, vero che l'idea del bicchiere di vino che fa buon sangue è un mito superato alla scienza. Poi, se vogliamo berci un bicchiere di vino mentre mangiamo perché stiamo bene, è ok, ma non è vero che allunga la vita. Grassi saturi e colesterolo cattivo, carni rosse molto grasse, burro, formaggi eccessivamente stagionati e i classici fritti industriali. Questi alimenti sono ricchi di acidi grassi saturi che aumentano il colesterolo LDL, quello comunemente chiamato cattivo, e fanno innalzare anche la pressione. Quindi attenzione. Grazie per essere stati.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Anna Oxa con È tutto un attimo su Radio Jukebox. C'è Cristina che l'ha richiesta. Tanti auguri alla sorella Anna che oggi compie ben 60 anni. Tanti auguri Anna anche da parte nostra. Buon compleanno. Io cattive abitudini, questo l'ha scritto Fabri. E quanto tempo dai nella trasmissione? Mi dai nella trasmissione 2-3 ore? E poi ricordati, sono Scorpione e siamo adesso. Dai. E comunque non te le racconterò mai, perché poi tu te le canti, ma no, assolutamente. Allora, se uno mi dice non cantare, io non canto, assolutamente, assolutamente. E poi, non lo so.
1: No, dimmi, faresti ascoltare un pezzo di Ivana Spagna degli anni Ottanta. Un abbraccio a tutti da Beppe.
0: Ciao Beppe, ti sei svegliato adesso? No, aveva proprio la voce presente appena sveglio. Voce un po' impastata. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, c'è Spagna con Call Me. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione.

0: con Call Me su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: A Palermo è piena estate.
0: Estate.
1: Per favore, mi fa sentire l'ultima di Rama Cabana. La dedico a mia moglie. Grazie. Un bacione a tutti.
0: Ciao Giuseppe. Ma allora siete in costume?

0: settimana su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Barbara da Livorno, che è la Barbara che aveva richiesto Anna Oxa per la sorella che si chiama Anna, che compie i 60 anni. Ciao, un saluto alla nostra Barbara da Livorno. Devo andare a salutare anche la nostra amica Dani da Novara, che voleva ascoltare Biagio Antonacci, però è già andato in onda, l'abbiamo già messo.
1: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Renato Zero con Nei Giardini che nessuno sa su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Dina, un bacione enorme. Ciao Dina, 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: È la prima volta che chiamo. Niente, un saluto. Metti una canzone a tuo piacimento. Grazie.
0: Guarda, la prossima.
1: Lori da Palermo.
0: Ciao Lori, un bacione. La prossima è richiesta da parte di Carletta. Samurai J con Flamenco Paranoia su Jukebox.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, Radio Jukebox. Ciao Lori, un bacione enorme, ciao Carletta. Vladin, è da tanto che non ti scrivo, però ti ascolto sempre. Potresti mettere questa domenica di Holly? Mi sono innamorata di un uomo con 26 anni più grande di me. Tanti mi criticano, ma lui è stato molto vicino nei momenti bui e in un giorno mi sono sentita che così di amarlo. Sei innamorata? E allora fregatene. L'età è un numero. Un bacione, ciao Pami.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica con Olly su Radio Jukebox. 26 anni di differenza. Questo è la nostra amica. Tanti mi criticano, ma lui è stato molto vicino nei miei momenti bui. In un giorno mi sono sentita di amarlo, scritto così nel messaggio. Io voglio andare a salutare invece Lorena che scrive: 26 anni sono tanti, ma credo che l'amore bisogna viverlo e non aspettarsi nulla. Buongiorno a tutti, questo è il messaggio che arriva da parte di Lorena, però hai ragione. Viviamoli questi amori, poi il numero. È un numero, dai, è un numero.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Oggi quasi quasi ti richiederei Bianca e di Noemi.
0: L'abbiamo
1: un
0: già
1: abbraccio
0: messo.
1: A te Vladino, un abbraccio a tutti quanti con una buona diretta da Lecce. Ciao Vladino, buon giovedì.
0: Grazie Ale, l'unica cosa che è già andata in onda Noemi. E sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su Jukebox.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Jukebox, vai, ciao.
1: Buongiorno e buon giovedì, sono ciao. Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Matina Ivan la canzone di Eros Ramazzotti, Quanto amore sei.
0: Volentieri.
1: Ti amo, vita mia. Clara, saluta a papi.
2: Ciao.
0: Ciao. 393 9997794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Piero Saramazzotti. Questa era Quanto Amore Sei su Radio Jukebox. Pucci pucci pucci pucci pucci. Vai, sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladino, volevo ascoltare Carmen col brano Donne de Fuera. Grazie mille, un abbraccio.
0: Carmelo non fa parte della nostra programmazione.
2: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Buon giovedì. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Giuba.
0: Buongiorno.
2: Vladi, se oggi dimmi, per favore mi puoi far ascoltare Ti cercherò di Gigi Finizio.
0: Va bene.
2: Grazie Vladi. Ciao da Francuccio da Palermo.

0: Gigi Finizio con Ti cercherò su Radio Jukebox. Ti scalderò, ti riscalderò, mamma mia. 393 999 7794.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al mio pubblico, alle vostre famiglie, per scantaste, va?
0: Sì.
1: Sempre sono io, Teresa da Palermo, Palmatana. Saluto a tutti quelli del mio quartiere, a tutti voi. Un grosso bacione a mio marito. Chi sei mio marito? Chi sei tutto vostro? Dai, ti raccomando, fammi sentire sempre una canzone di Adriano Celentano, pure a piacere tuo. Vabbè, se allega che andate vitto, ma non sbagliamo il viaggio. Significa che ci sentiamo più allegri. Certo, quando c'è la sentiamo a te, allora ti ho manco tu mangi. Tu fai rilassare, in senso male, in senso buono, perché tutti ti ascoltano, tutti quelli del mio quartiere, anzi ti salutano tutti quelli della struttura,
0: tutti.
1: Paolo, tutti. Un grosso bacione a mio marito. Ciao Brad, non ti squita la canzone, ti raccomando, è pure così. Vi raccomando, Brad è un marono. Vi raccomando, ciao a tutti, picciotti, ragazze. Ciao Pino, ti voglio bene, ciao, non ti squita la canzone.
0: None, picciotti sta a significare.
1: Bravo,
0: ragazzi,
1: non ti preoccupare, basta ti rispetta e vi amate tutte e due, l'età non conta niente. Io con mio marito 14 anni ce l'avevamo.
0: 14
1: non ti preoccupare, se tu vuoi bene, fottetene tutte. Non ti preoccupare.
0: Cosa?
1: Fottetene significa non ti interessa di nessuno.
0: Significa
1: basta vi amate. Brava,

0: sempre un motivo su Radio Jukebox. Intanto, caro mio papà, c'è Teresa da Palermo che ti augura buon compleanno. No, perché altrimenti mi sgrida. Ecco, mi contatta e mi
1: buongiorno,
0: sgrida.
1: Vladino, buongiorno. Vediamo che ora mi passi il mio messaggino. C'hai tante persone che ti seguono, per fortuna. Però priorità è noi vecchietti della radio. Comunque, io sono Maria da Giaveno.
0: L'hai inviato ancora in ritardo. I colleghi
1: da Castagno, gli amici della Buffa, il mio amore Davide. Ciao a tutti, buona giornata. Allora, Maria da Giaveno.
0: Maria da Giaveno, a che ora si augura il buongiorno? No, chiedo, Maria da Giaveno, a che ora si augura il buongiorno? Non tardi come l'hai inviato tu. Dai, devo andare a salutare Paolo, vuole ascoltare Bonnie M. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox.

con noi su Jukebox. Devo andare a salutare il nostro amico Paolo. Invece mi fanno presente, proprio inerente alla differenza di età, c'è un nostro ascoltatore che scrive: conosco molte coppie con grandi differenze di età, all'inizio tutto bello, ma col passare degli anni quello che ha meno anni finisce a fare il badante o la badante a quello o a quella più grande. Godetevela adesso e poi si vedrà. Secondo me bisogna, è così, godetevela adesso e poi si vedrà. E poi mi riprende: comunque secondo me tu da piccolo volevi fare il parrucchiere, almeno uno al giorno lo pettini. Non è che lo pettino, però faccio presente. E dai, no, siete tanti per fortuna. Mamma mia, tu non puoi immaginare che fatica.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: era Angeli nel blu su Radio Jukebox. Tanto devo andare a salutare il nostro amico Carmelo. No, vabbè, allora. Allora, se alcune canzoni si trovano, perché poi tutte quante le canzoni si trovano sulle piattaforme, su quelle ci mancherebbe, Spotify, Amazon, YouTube, iTunes, insomma, si trovano. Non è detto che poi siano anche brani radiofonici, ecco. È diverso. Ciao Carmelo che ci sta guardando, un abbraccio. Sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Ciao Gladys. This time is know is for real.
0: Sì.
1: Donna Summer.
0: Che
1: grazie,
0: bella.
1: Ciao Gladys, buon pranzo.
0: Dai, è bellissima, grazie. Ciao Walter. 393 999 7794. Mamma mia. A me questa è una canzone che ricorda tante cose.

0: con noi su Radio Jukebox. Ciao Walter, 393 999 7794, dove siete, cosa fate, con chi siete, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre. E
1: buongiorno, vai. Vladino,
0: buongiorno.
1: Come va oggi?
0: Bene, grazie.
1: Spero tutto bene.
0: Tutto a posto.
1: Io sono rientrata a Roma e sono tornata in pieno regime al lavoro.
0: Bene, sono
1: volevo chiederti
0: le vacanze.
1: Se dimmi. Cortesemente potevi mettermi Change di sì. Lisa Stanfield.
0: Wow, che bella.
1: E ovviamente dedicarla a te.
0: Grazie.
1: E a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Un bacione grande. Ciao ciao.

0: Field con Change. Salutiamo Manu da Roma. Ciao Manu. 393-999-7794 con Vladi. Questa è Radio Jukebox in tutta Italia.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: A partire dal 4 giugno, Two Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a Two Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a Two Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
4: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Eddie Brock con Non è mica te su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Silvia, ciao, un bacio. Chi è con noi? Ciao, buongiorno.
1: Ciao Claudio, sono Rosa da Luzzi.
0: Ciao Rosa.
1: Lo sai che tutti i giorni ti seguo.
0: Grazie
1: tutti
0: tesoro.
1: Tutti i santi giorni.
0: Grazie.
1: Oggi vorrei sentire il brano.
0: Quale?
1: Di The Color.
0: Sì.
1: Tu con chi fai l'amore?
0: Volentieri, ce l'ascoltiamo.
1: Un abbraccio fortissimo, ciao.

0: The Colors con Tu con chi fai l'amore su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Melo sempre in ascolto.
0: Grazie Melo.
1: Allora ho speranza che una dei 35 si innamori di me, visto che l'età non vuol dire niente. Bello,
0: bello. Ma scusatemi, non è che funzioni così, però non si sa mai nella vita. Si incontrano le persone, ci si piace. Insomma, non ci si piace solo esteticamente, ma si iniziano a guardare anche altre cose.

0: Sara e San Giovanni. Che delle le ragazze. 393 999 7794. State con noi per... è lì, è questa Radio Jukebox. Ditelo a tutti, mi raccomando, state lì con noi. A tra poco. Tra poco Espresso Macchiato, la richiestatina per Teresa.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik, ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: espresso macchiato. Devo andare a salutare mammatina che scrive: buongiorno Bradino, potresti mettere una canzone espresso macchiato per Teresa da Palermo? Spero che stia bene, l'ha sentita. Non sta bene di più Teresa da Palermo. Insomma, giusto? Fammi sentire il messaggio, vai, chi è con noi?
1: Allora, la canzone The Colors, spiegamolo tu che ascolti. Ma sale come l'ascensore quando vengo da te, che cos'è?
0: Non ho capito. Non lo so.
2: Oh, ti spiderò a farci la cura a sto faggio, anzi, ti raccomando.
0: Teresa, Teresa, fatto tutto. LDI insieme ad H7, Santa, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Mantor con Talk to You su Radio Jukebox. 393 999 7794. Me la dissono Martina, metteresti Elettra Lamborghini Bam Bam Bambina?

su Radio Jukebox. Sono Vincenzo da Palermo, un saluto a tutti quanti voi, vorrei ascoltare Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore. Grazie e ciao al nostro amico Vincenzo. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione, ADN Play, la nostra app, scaricate

0: Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore su Radio Jukebox, la richiesta di Vincenzo. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con Mi sei scoppiato dentro il cuore su Radio Jukebox. La richiesta è puntato con tanto di bacio. Grazie, prego. Non c'è di che. Vai, sentiamo. Ciao
1: Vladino, oggi ti mando questo messaggio. Non so se riuscirò ad ascoltare tutta la diretta. Mm-hmm. Però ecco, volevo chiederti la canzone più bella che ci sia. Qual è?
0: Che ne so.
1: Scegliela tu.
0: Lo
1: per
0: so.
1: Favore. E la dedico alla mia metà, anche se stanco, sbuffoso e tutto. Ce lo teniamo.
0: Lascialo.
1: Anzi, ce lo teniamo anche volentieri.
0: Ah, ok.
1: Un bacio. A te e a lui. Ciao.
0: Allora, io non so se sia la più bella. A me piace, per esempio. Beh, mi ricorda anche tante cose. Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me. Poi quando parte io inizio a canticchiarla. Se mi trovo in macchina, mi vedono e mi sentono anche le macchine vicino. Beh, intanto ce l'ascoltiamo su Jukebox, giusto?

0: di te e di me su Radio Jukebox. Intanto vado a salutare la nostra amica Barbara. Ciao Barbara. Ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, siete tantissimi ovunque voi siate, grazie. Intanto scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.
1: Good morning Jukebox Family, ciao Vladino, come stai?
0: Bene, grazie. Tutto a posto.
1: Meno male, anche noi dai, tutto bene. Oh, si avvicina il weekend, quindi ancora meglio.
0: Cosa farai?
1: Senti, se non è già andato in onda, potresti farci ascoltare cortesemente di Vasco Rossi Cosa succede in città?
0: Volentieri.
1: E se dovesse essere già andato in onda Vasco, magari dei Keen Everybody's Changing.
0: Bella.
1: Grazie, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi, tutti coloro che mi conoscono. E essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

0: Vasco Rossi, cosa succede in città? Si sta bene, c'è il sole. Insomma, qualcuno sta si sta abbronzando, perché devo andare a salutare Esther che ci ascolta mentre si trova nel suo terrazzo. Mi raccomando, la cremina, sto bollendo. Io ho il tutorial di un mio amico da mostrare mentre si mette la cremina, che vabbè ragazzi, vabbè, lasciamo stare, è meglio. No, bullo, mi hanno detto bullo.
1: Questo
0: bullo.
1: Weekend nulla di che, il prossimo sarò in Puglia.
0: E perché? No, scusami, come mai il prossimo sarà in Puglia? Ma questo è sempre in viaggio. No, ma qua c'è qualcosa che non va. Ma tanti pugliesi che io conosco sono sempre...

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

J-Ax con noi su Radio Jukebox. 393-999-7794, l'orario è giusto? L'orario c'è, dove siete, cosa fate e con chi siete. Questo è il mio orario, dove io cerco di indagare. Dico, non chiedo, fate i bravi, non fate, fate anche i cattivi. Non c'è, vabbè, nel senso, non prego cattivi. Cattivi pensieri.

questa repeat. 393 999 7744, mamma ti vengo a trovare, e poi con la scusa, ecco, no, non è proprio scusa, perché va al concerto di Vasco Rossi. No, questo è il messaggio che arriva da parte di Gianmarco, che andrà giù in Puglia, viaggetto di piacere come anticipo di vacanza, ritrovo con i miei genitori e doppia data del concerto di Vasco a Bari. Ecco, andrò da solo. Solo soletto. Fai il bravo. Bisogna. Fai il bravo. Andiamo a Novara dalla nostra Dani, che ha voglia di ballare con Romeo Santos e Ozuna, il Farsante.

0: Ozuna e Romeo Santos, vai che balliamo.
1: Destra, destra, sinistra, sinistra. Un bacione alla nostra Dani. Restate con noi, tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

0: Lucio Dalla con Cara su Radio Jukebox. Intanto voglio andare a salutare Samuele, ciao Samu, che mi ascolta da tanti anni, ha detto grazie, grazie per stare con noi di Radio Jukebox da tanti anni. E la richiesta Antonella, Cara, l'ho detto, sai, io quest'oggi mi dimentico i nomi.
1: Ciao Ladi, Antonio Corriere, ciao, mi fai Antonio ascoltare i Queen con Too Much Love Will Kill You.
0: Volentieri.
1: Grazie, un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio il Corriere. Ciao.

erano i Queen, grandi. Ciao Antonio, 393 999 7794. Andiamo da Francesca che ci segue da Roma. Arriva

0: Sono i Modern Talking con You're My Heart, You're My Thoughts. Bellissima. Allora fammi vedere, buongiorno Bradino. L'amore non ha età, non guarda età e neanche se sei impegnata. E ne sa qualcosa lei, perché lei è una donna impegnata che vive, che vive una relazione trasgressiva. Si dice così. Allora, lei è una donna impegnata che ha una relazione con un'altra persona, non parla di bollette sicuramente, con l'amante non parli di bollette, non parli nemmeno della macchina che si è rotta, che è dal meccanico Luigi, ciao, ecco, non parli di queste cose.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: CNR, giornale radio.
4: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.

0: Salvo da Catania la richiesta, ciao Salvo, un abbraccio, sentiamo le vostre ragazzi, una voglia di caffè, via Rona 8 Torino, chi viene a bere il caffè con me? No, non voglio berlo da solo, no, no, in compagnia, il caffè in compagnia e seduti, dai,
1: sì, ma con la gente di Palermo tu sì. Ci diverti un sacco, sì, noi siamo vabbè. Gente di cuore. Un po' cacciari, però sì. Allegri.
0: No, è
1: ciao.
0: Vero. No, beh, io, ma guarda, io mi diverto veramente con tutti. Ecco, però, vabbè, insomma, Lori, ciao.

0: Fulminacci, maledetto me. 393 999 7794.
1: Ciao, buon pomeriggio carissimo Luati, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo,
1: come va? Tutto bene? Lo spero tanto.
0: Così.
1: Sto sentendo tante canzoni degli anni 80 e questo mi fa piacere questa mattina, quindi per favore, continuando sulla scia, mi fai sentire i Retro Team con Yesire ai Kambuki, la canzone è bellissima e che me la fai ascoltare per favore. In primis, come sempre, la dedico a te e tutti gli altri ascoltatori, ok? Ci sentiamo domani e occhio al temporale di stasera.
0: No.
1: Buona serata a tutti.
0: A Torino temporali questa sera? No.

0: il nostro Massimo, il meteorino a Torino questa notte, speriamo di no, per arrivare ai temporali. No, no, no, dico, ma lo dice Massimo.
1: Ciao, Lucio Cucciolotto, come
0: ciao.
1: Stai?
0: Bene, bene.
1: Ah, mi pare di ascoltare quella canzone qua che fa.
0: Quale?
1: I wanna win a shop, shop, you lie.
0: Aspetta, qual
1: è? I wanna be somebody every night. I wanna shop, shop. Grazie, vedi, no, sei sempre unico.
0: No, sì, grazie. L'unica cosa è non ricordo il titolo, mi devi aiutare. Aiutami e cercheremo di accontentarti. Adesso però andiamo a soddisfare la richiesta di Caterina.

0: Devo andare a salutare Caterina da Pescia. Ciao Caterina, 393 999 7794, fammi sentire che cosa c'è.
1: Ciao Vladi, ti posso aiutare io? Secondo me è Neja con Shock.
0: Ah.
1: E lui è per Riccardino. Ciao ciao.
0: Ah, che, ok. No, che poi non è Riccardino, era Alessandro, quello con la voce strana.

0: con Walking on the Moon su Radio Jukebox. 393 999 7794. Giovanna, ciao, chi ha richiesto il polista? Restate con noi, tra pochissimo si torna ancora per soddisfare la vostra voglia di musica. Voi dove siete, cosa fate, con chi siete, anzi siete protagonisti con noi di Radio Jukebox.
1: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Nichelino Vinovo.
2: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: dimmelo tu. Vai, sentiamo un pochettino le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ah, basta, solo buongiorno.
2: Buongiorno, Vladi.
0: Buongiorno.
2: Buon giovedì, sono Mauri dalla Ciao, Val Mauri. Di Susa. Mi metti Antonello Venditti, Unica. Buona giornata a tutti.
0: L'abbiamo già messo, è già andato in onda. Arriva Cheyenne con Bailando Baciata. 393-999-7794. Buongiorno anche a Michele. Buona mattinata, Michele. Ciao. Allora, a me pomeriggio inoltrato.

0: Cheyenne, Bailando Baciata su Radio Jukebox.
1: Anche in questo caso, destra, destra, sinistra, sinistra.
0: Ci si struscia un pochettino, bisogna essere anche un po'.
2: Buongiorno, Vadi.
0: Buongiorno,
2: sono
0: ciao.
2: Luca.
0: Ciao Luca.
2: Se mi puoi far ascoltare la canzone di Ruggeri, Tozzi e Morandi, si può dare di più.
0: Bella.
2: E dedicarla a tutti i miei colleghi e digli dai che non si molla.
0: Bravo.
2: Buona giornata e buon ascolto a tutti. Ciao.
0: Allora, ma Luca sta ascoltando? No, perché poi lui arriva e mi sgrida.
3: In questo

0: Box, dobbiamo andare in pausa. Prima di andare in pausa, allora c'è un avete presente quando a un certo punto ci sono quelle persone che appaiono all'improvviso nella tua vita, poi scompaiono? Perché succede anche quello, c'è proprio la scomparsa totale, e molte volte sono quelle situazioni, quei momenti che si vivono durante l'estate.
1: Maledetto treno,
0: e c'è il treno che porta via, ecco, quelle situazioni, quegli amori, quelle, e si prendono altre strade, ecco. No, vabbè, l'estate, qualche annetto fa oramai, no, dico qualche anno fa, c'è chi scrive: mamme, cosa dedichi? Era un pensiero, ti dico solamente un pensiero. Oh, torniamo tra pochissimo.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 4 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: a noi, grazie. Grazie a tutti quanti coloro che ci ascoltano un po' da tutta Italia. Ecco, per questo grazie, grazie alla Toscana, grandi. Ciao.
1: Luigi DJ di Barletta, vuoi ascoltare una bellissima
0: ciao.
1: Canzone di Madonna, L'Esta Bonita.
0: Vai, vai.
1: Dedichiamo la moglie Federica, alla figlia Alezia, alla bellissima mamma Katia e saluto il fratello Checco DJ.
0: Ce la canti?
1: L'Esta Giuguento San Pietro. Che bella questa canzone, L'Esta Bonita, Madonna.
0: Potevi continuarla a cantare, io la sua versione l'avrei ascoltata. No, io la versione di Luigi DJ, che lui fa anche karaoke. Se no, io vorrei andare a una sua serata. Luigi, mi inviti a una tua serata. Poi se non erro mi ha anche detto che lui ha una web radio. Vado anche lì ospite.

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Silvana la richiesta. Un bacione, ciao Silvana. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ehi. Sono Francesca Benigno, dello Cerdone di Palermo.
0: Ciao Francesca.
1: Vorrei sentire per favore Rock the Night degli Europe.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo, ciao Francesco. 393 999 7794. Se non sostiani, noi non li vogliamo. No.

0: Sono gli Europe con Rock the Night su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo andare a salutare Francesco che l'ha richiesta. C'è Sofia che voleva ascoltare The Colors. E un salutone anche a Mauro. Sentiamo.
1: Ciao Vladino, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Sono Francesca, come stai?
0: Bene, Francesca.
1: E da stamattina siamo ritornati alla normalità, a lavorare.
0: Avete ripreso adesso?
1: Ieri a Loano, bellissima giornata. Siamo andati in barca. Bello,
0: io?
1: Veramente
0: non
1: bello.
0: C'ero.
1: Adesso ci torneremo questo weekend.
0: Io non ci sono.
1: Che bello, no. Vladi, che ci siamo visti senza metterci d'accordo, ci siamo incontrati.
0: Esatto. Tacche,
1: così è. Tacche, mi faresti ascoltare Anna Re di Gigi D'Alessio?
0: È andata
1: in onda. Abbraccio forte da Francesca e dalla vostra Enoteca di Torino. Un abbraccio, ciao Vladino, un bacio.
0: Ciao Francesca, un bacione enorme. Devo salutare, è andato in onda Gigi. E devo andare a salutare invece Maika che vuole ascoltare Ricky Martin con La Coppa della Vita. Questa è Radio Jukebox.

0: Ricky Martin con la Coppa della Vita su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao dolcezza, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi mi piacerebbe tantissimo ascoltare Barry White. A te la scelta.
0: C'è qualcosa che non
1: facci
0: va.
1: Facci ballare, Vladi.
0: Ci vuoi dire qualcosa?
1: Saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Saluto Aquaman, Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Un bacio dal paradiso dei sapori. Questo è sempre per te.
0: Mamma mia, quanti baci. Però è strano che le richieda Berlino.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: con Guaranasso Radio Jukebox 393 999 7794. Popolo di Jukebox, grazie.
1: Ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Adesso non so che ora mi hai fatto passare l'altro mio messaggio, perché ero a casa e sinceramente non ero sintonizzata, non ho messo la radio.
0: Togliela. Togliela, perché a casa non era sintonizzata. Togliela. Espresso macchiato, Pertina. No. Non si fanno queste cose. A casa si arriva, si accende la TV, si accende la radio, si chiede ad Alexa di aprire la radio jukebox. Punizione.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato. C'è Laura che scrive: io Vladi ti ascolto sempre, sempre, casa mia, entro, c'è Radio Jukebox. Brava.
1: Buongiorno, sono Laura da Bergamo.
0: Ciao.
1: Mi fareste ascoltare Il passo silenzioso della neve di Valentina Giovannini? Arrivò seconda a Sanremo, ma morì a 28 anni in un incidente stradale, e vorrei ricordare questa grandissima artista.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ciao alla nostra amica Lara da Bergamo. Questa è Radio Jukebox.

Valentina Giovannini, il passo silenzioso della neve su Radio Jukebox. Devo andare a salutare la nostra amica che ci segue da Bergamo. Ciao Lara. C'è invece Sergio che vuole ascoltare Saif con Buona Domenica.

0: Cristina ci ha raggiunto telefonicamente. Ciao Sergio,
1: vai da lei.
2: Buongiorno Cristina, buongiorno Pope di Radio Jukebox Dance Yuba. Ciao!
0: Lei c'è. Vabbè, dorme fino a tardi, gente che può. Devo salutare Claudio che ha richiesto Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. 393 999 7794.

0: Olli con Storie di tutti i giorni su Radio Jukebox. Ciao Claudio, 393 999 7794.
1: Ma Vladino, buon pomeriggio qui da casa tutela, da Michele Marco.
0: Ciao ragazzi.
1: Ma Vladino sempre di corsa, noi Vladino sempre sul pezzo, ma sempre un po' impegnati. Allora, un po' in ritardo, ti chiederei se fosse possibile Maracaibo.
0: Vai.
1: E niente, la dedichiamo a te, a tutti gli amici di Jukebox. Buon travai, e noi andiamo a finire di lavorare. Ciao Vladino.

0: Paolo,
1: ciao Rudy.
0: Ciao, ciao, ciao, aperitivo.
1: Buon ritardo, ma buon pranzo
0: grazie.
1: E alla grande famiglia di Radio Jukebox.
0: Vabbè, però è tardi.
1: E buon caffè, ma visto la stagione, shakerato.
0: Ma magari.
1: Io me lo faccio spesso.
0: Si sta, io no.
1: Fresco, rimane fresco.
0: Ma ciao, insomma, hai lo shaker... Hai lo shaker,
1: Andreina.
0: C'è la crimina anche.
2: Ciao Vladi, buon pomeriggio. Un saluto a tutto il popolo di Radio Jukebox in ascolto. Sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
2: Ieri Vladi, mentre ascoltavo la radio, è passata una bellissima canzone di Ed Sheeran dal titolo Photograph.
0: Bella.
2: Che vorrei riascoltare e soprattutto dedicare a mia mamma e a mia sorella. Vi mando un bacione grande e saluto Marina e Paolo da Rivalti, Marco Aquaman e tutto il popolo di Radio Jukebox. Grazie Vladi, ciao!
0: Ciao Francesco, ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: Sheeran con noi su Radio Jukebox. Ragazzi, siamo giunti al termine, salutate gente, salutate.
1: Buon pomeriggio Vladi.
0: Grazie
1: a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ci sentiamo domani se Dio vuole.
0: Come si chiama?
1: Ciao,
0: ciao
1: Tonino. Drossi, piano di Gioia Tauro. Tony. Qui siamo rotati a 30 gradi nel pomeriggio.
0: 30.
1: Ciao ciao a tutti.
0: Qui a Torino non
2: buongiorno credo. Vladi, io sono uscita, arrivata ora. Non lo so se è suonata mia musica, ma mangi una musica bella.
0: Quanto mi piace.
3: A domani, Vladino, a domani.
0: Quanto mi piace mia musica. Ciao.
4: Allora, che fai? Ci dai l'assaggio, poi lo ce lo fai sentire a Nino D'Angelo. Allora, no, facciamo così. Quello ti richiede senza giacca e cravatta.
0: Ma no, è finito.
3: Ciao ragazzi, da Beppe.
0: Dovevi salutare e basta. Devo andare a salutare anche Francesca. Ciao Francesca. C'è anche. Allora, Vladi, è stata la sigla di Meteore, un vecchissimo programma. Che cosa? Non ho capito. C'è Mara che dobbiamo andare a salutare. E poi, Vladi, ma che bella musica. No, cavolo, ragazzi, che bella musica che mettete. E le richiedete voi. Siamo giunti al termine. Ci ritroviamo domani. Baci e abbracci. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Vi voglio un mondo di bene. Ciao, a domani.
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente,
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: domenica.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Scooch. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 4.

0: partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino, in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2791.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. A Canirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8380.

0: c'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Sei piedi, due bravi peperi di Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
3: Radio Jukebox.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ciselin.
6: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle, e altro sangue scorre. Corre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
5: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
7: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, è una giornata che non dimenticherò mai.
8: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
5: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Cioè mi lasci senza saliva. Butti giù la porta, prendi quello che vuoi. Sfondi una chitarra, vorrei essere.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 2, 8, 6.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'antitrust si muove a tutela dei consumatori per il caro carburante sui voli aerei.
3: Ebbene, questa pratica, che era stata per prima utilizzata da Volotea, si chiamava appunto sostanzialmente biglietto mobile, cioè nel senso che anche in presenza di un biglietto d'aereo già venduto, già comprato quindi dal consumatore, il consumatore avrebbe dovuto di fatto pagare un extra, quindi una e propria tassa, un balzello dovuto all'aumento del prezzo appunto dei carburanti, del prezzo del kerosene. Ebbene, secondo l'antitrust italiano, questa pratica è una pratica che non è legittima, non si può fare, ha condannato quindi Volotea e ovviamente tutte le associazioni dei consumatori, a partire dall'Unione Nazionale dei Consumatori, hanno plaudito a questa scelta e soprattutto hanno già promesso a Volotea che adesso partiranno tutte le cause di risarcimento, appunto per risarcire tutti quei passeggeri che si sono trovati sostanzialmente costretti a dover pagare un extra sul prezzo ordinario del biglietto. Poi del resto questa pratica anche la stessa Commissione Europea aveva detto che non era una pratica assolutamente legittima e quindi è stato sancito un diritto molto importante, che il rischio di impresa sostanzialmente non può essere trasferito ex post diciamo a carico e soprattutto sul portafogli dei consumatori o dei passeggeri italiani.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: CNR, giornale radio.
5: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 1.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 5 7

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa di Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3-10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King. KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers e Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
4: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
5: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, e la sorpresa ceca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'1 della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice il tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
3: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 5, 7, 2.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: CNR, giornale radio.
3: L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, così il leader di Hezbollah Naim Qassem sul no all'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano sostenuta dagli Stati Uniti. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità del raid ad Hezbollah. Dall'Ucraina in Russia, nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, 4 morti e 10 feriti in una serie di attacchi di droni in Crimea. Droni russi hanno invece colpito Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, a Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. La nazionale dei giovani di Silvio Baldini, in attesa della seconda delle due amichevoli di giugno contro la Grecia, ieri ha superato per 1-0 il Lussemburgo i padroni di casa, gol dell'interista Pio Esposito. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa di Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3-10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King. KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers e Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
3: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
4: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
2: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, e la sorpresa ceca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1, gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'1 della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0385.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione, né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

negro. Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
3: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 6 5 7.

0: mia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 1 5

missing mind, same old us, before we learned our truth.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: puoi richiedere con il codice 3 2 4 8.
1: The party don't start till I walk in. Don't start.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 5.
1: Tu

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscè, Nichelino Vinovo.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Questa è per chi è in viaggio, ma resta

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 28200.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

0: miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2, 5, 6, 0.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Radio
3: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

niente, la solita avventura, e poi ci siamo fatti prendere le nostre storie buffe e noi

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: richiedere con il codice 4610.
1: Conosco le certezze dello specchio e il fatto che da quelle non si scappa.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what.

0: vai.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: di notte.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3335.
0: Di notte un bacio vola verso l'infinito. Di notte

brano lo puoi richiedere con il codice 4, 2, 2, 1.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 2 6

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 3 3 5 6

Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: bello.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

cosa vuoi da me ancora? Io sono morto per te. Siamo io.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 9

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 5255.
1: Parlano di me, una donna facile.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.